Te spiegherei detto che approccio un Vevan 6 left clear via Swamp Golf Driver.